posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Gabriele, bassista della band di Novara Slim 25 e anche studente dell'Università del Piemonte Orientale a Vercelli, che ci presenta il loro singolo Good Night. Allora Gabriele, vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
1: Sì, ciao a tutti, saluto tutti gli ascoltatori di Vercelli. La canzone sostanzialmente parla di due ragazzi che si conoscono ad una festa, in un locale, comunque in un luogo di ritrovo per giovani, e decidono di trascorrere la serata assieme. Già da un mesetto, ecco, il 25 maggio facciamo questo anniversario, un mese che è uscito il nostro singolo su YouTube. Insomma, ha già un buon numero di visualizzazioni. Ad oggi siamo più o meno a 1600 visualizzazioni, ecco. Per noi è un grande traguardo, perché comunque come band emergente, tenendo conto che comunque non stiamo più facendo concerti da settembre, ma ci siamo chiusi in studio a registrare, è fantastico.
0: Il singolo è molto bello e tra l'altro siete stati selezionati con questo singolo per partecipare alla finale regionale di Sanremo Rock.
1: Esatto.
0: Come è avvenuta la selezione? Come vi sentite al riguardo?
1: Ma guarda, noi ci sentiamo veramente bene. Siamo presi benissimo da questa situazione qua, perché non ce l'aspettavamo. Ti dico la verità, noi ci siamo iscritti a Sanremo un po' per gioco, no?
0: Sì.
1: Perché non pensavamo di arrivare direttamente in finale, cioè noi pensavamo di fare le selezioni, di andare nei locali in giro per il Piemonte a suonare davanti a una giuria, eccetera eccetera, con tutto quello che ne consegue. Invece la particolarità che ci è successa è che è capitata ad altre tre band in tutta Italia, quindi in totale sono quattro band italiane che hanno ricevuto l'onore di passare direttamente in finale. Noi abbiamo inviato la nostra iscrizione con la nostra canzone e Sanremo Rock ci ha detto: ragazzi, la vostra canzone è talmente bella che siete già in finale regionale. E quindi per noi è stato una ricompensa enorme, perché comunque i nostri sforzi non sono andati vani, tutte le ore passate a registrare, a sistemare i punti della canzone in cui, non so, mettiamo la chitarra così anziché questo pezzo qua, eccetera eccetera, sono stati ricompensati, non sono andati vani, ed è una cosa veramente veramente bella per noi.
0: Complimenti. E invece per quanto riguarda la scrittura di album, avete già scritto qualcosa? Avete in programma di scrivere album?
1: Allora,
0: e altri testi?
1: Sì, abbiamo un album che stiamo registrando. Stiamo terminando le registrazioni dell'album, mancano solo i mix finali, ecco. Dovrebbe uscire prossimamente. La data ancora non la sappiamo, perché comunque dobbiamo far sì di far combaciare tutti gli impegni lavorativi di tutta la band, no? Però uscirà un album. Il titolo dell'album, ve lo rivelo in anteprima, si chiama La Fenice. Quindi, insomma, La Fenice come simbolo di rinascita degli Slim, perché abbiamo passato un periodo un po' buio e adesso siamo di nuovo in auge. Sono un po' di pezzi che parlano di storie d'amore, di libertà, della società contemporanea, tutto in chiave pop rock, pop punk, punk rock. Tra questi pezzi c'è un solo pezzo in inglese che è appunto Good Night, che è stato selezionato per Sanremo Rock.
0: Benissimo, quindi aspetteremo con ansia il vostro album. E invece per quanto riguarda le vostre influenze musicali?
1: Allora, noi ci rifacciamo molto a cantautori italiani, ma è anche vero che la band è nata all'inizio come cover band dei Green Day, dei Blink 182, degli Offsprings, dei Sum 41, eccetera eccetera,
0: tutto
1: tutte queste
0: punk.
1: Band punk californiane.
0: Mm.
1: Poi col passare del tempo siamo cresciuti e abbiamo iniziato a scrivere canzoni per conto nostro, perché volevamo discostarci da tutto quel discorso era legata alla cover band, cioè non dava l'opportunità di esprimerci come noi volevamo esprimerci, e quindi abbiamo iniziato a scrivere canzoni per conto nostro. Naturalmente questa cosa qua è stata ripagata, perché abbiamo già un album alle spalle che lo potete trovare tranquillamente su YouTube, che si chiama Il Sogno Dentro Noi, e adesso uscirà appunto fra qualche mese La Fenice, che è stato l'album di coronamento degli Slim 25, se lo possiamo considerare così, dato che Sanremo Rock ha approvato perlomeno una canzone canzone vuoto.
0: Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti
1: a
0: i vostri contatti dove possono seguirvi anche per rimanere in aggiornamento sull'album e sul Sanremo Rock, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo?
1: Ok, allora io faccio un appello a tutti gli ascoltatori. Se volete, noi l'8 giugno registreremo un videoclip, molto probabilmente a Novara. Stiamo ancora cercando la location e dobbiamo ancora avere una conferma da parte del proprietario. Ecco, questo video qua è un video estivo e sostanzialmente tratta di una festa estiva in piscina. Quindi per chi volesse venire, ci contatti pure sui nostri profili Instagram o Facebook digitando semplicemente Slim25 e su Instagram Slim-25. Invece su YouTube potete ascoltare la nostra canzone Goodnight Slim25 Official. E adesso per tutti gli ascoltatori di Vercelli potete ascoltare Goodnight degli Slim25. Good night.

0: Casino!
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Quando parliamo di politiche dell'Unione Europea, di solito citiamo argomenti importanti come la politica agricola comune, il bilancio dell'UE o il Green Deal europeo. Ma in realtà la maggior parte delle leggi europee incide sulla vita quotidiana delle persone a livello locale. Ed è qui che entra in gioco il Comitato Europeo delle Regioni, che ha il compito di tutelare gli interessi delle città e delle regioni dell'Unione.
1: Il Comitato Europeo delle Regioni è un organo che fornisce consulenza alle istituzioni europee. Il suo obiettivo è di avvicinare i cittadini alle politiche dell'UE. Per farlo, i suoi membri esaminano attentamente le esigenze e le richieste delle regioni e applicano le leggi europee alle realtà locali. Ad esempio, insieme alla Commissione europea, il Comitato ha pubblicato un manuale che fornisce agli enti locali e regionali informazioni utili sul Green Deal europeo.
0: Se poi ritiene che una misura sia contraria agli interessi locali o regionali, il Comitato può esprimere un parere su qualsiasi altro argomento. La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno comunque l'obbligo di chiedere il suo parere su qualsiasi atto legislativo riguardante le amministrazioni locali e regionali. Se non lo fanno, il Comitato può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per far valere i propri diritti istituzionali.
1: E se volete saperne di più sulla composizione e sul funzionamento della Corte di Giustizia, potete ascoltare il podcast intitolato La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della nostra serie Fuori dal gergo.
0: Il Comitato Europeo delle Regioni è stato istituito nel 1992 dal Trattato di Maastricht per dare una sede di rappresentanza ai politici delle varie regioni dell'UE e per fare da ponte tra i cittadini e le istituzioni europee.
1: La sua prima sessione si è svolta a Bruxelles nel 1994. Inizialmente i membri venivano nominati dai singoli paesi membri per un mandato di 4 anni. Nel 2001, però, il Trattato di Nizza ha modificato le regole sulla nomina e la composizione del Comitato, dandogli la struttura che conosciamo oggi. Il mandato è ora di 5 anni e i membri devono far parte di un ente locale o regionale.
0: Il Comitato Europeo delle Regioni conta 329 membri che si riuniscono in occasione delle sedute plenarie e rappresentano oltre 92.000 comuni e 240 regioni di tutta l'Unione Europea.
1: Nel Comitato delle Regioni, i paesi dell'UE sono rappresentati in base al numero di abitanti, proprio come avviene al Parlamento europeo. A paesi di dimensioni simili viene assegnato lo stesso numero di seggi. Per esempio, Germania, Francia e Italia sono quelli con più rappresentanti, 24 ciascuno. Malta, il paese più piccolo dell'UE, conta invece solo 5 rappresentanti, mentre Cipro e Lussemburgo ne hanno 6 a testa. Questo approccio impedisce ai paesi più grandi di avere troppo potere e allo stesso tempo rispetta il criterio di rappresentanza in base alla popolazione.
0: E come al Parlamento europeo, anche nel Comitato i membri sono suddivisi in base ai gruppi politici. Presidente e primo vicepresidente vengono eletti per un mandato di 2 anni e mezzo e collaborano con le commissioni del Comitato per elaborare pareri, relazioni e risoluzioni da sottoporre alla plenaria.
1: Il Comitato Europeo delle Regioni però non si occupa solo di politica. Uno dei suoi obiettivi è incoraggiare la partecipazione a livello regionale, locale e individuale. Autorità locali e regionali, associazioni, ONG, esperti e rappresentanti del mondo accademico e della società civile possono prendere parte a sondaggi, consultazioni ed eventi. Tra le iniziative più importanti c'è la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, che ogni anno riunisce più di 1.000 politici, esperti, imprese, istituti finanziari e rappresentanti di associazioni locali ed europee per discutere di politiche locali e regionali nell'UE. L'evento dura 4 giorni e si tiene ogni ottobre a Bruxelles.
0: Il Comitato organizza inoltre il premio Regione Imprenditoriale Europea. Si tratta di un'iniziativa aperta a tutte le regioni con competenze politiche ed è un'occasione per le regioni e le città dell'UE di vedere riconosciuta la loro strategia politica imprenditoriale. Ai vincitori viene attribuito il marchio di regione imprenditoriale europea per un determinato anno. Nel 2025 il marchio è andato alle regioni della Galizia, in Spagna, di Krapina-Zagorje, in Croazia, e della Masovia, in Polonia.
1: Il comitato incoraggia anche la partecipazione dei politici più giovani, fornendo loro una formazione su misura. I giovani leader sono invitati a partecipare alle plenarie del comitato e ad eventi come il Vertice Europeo delle Regioni e delle Città, dove hanno l'occasione di incontrare sindaci, leader regionali e deputati al Parlamento Europeo.
0: In sintesi, il Comitato Europeo delle Regioni è il collegamento tra cittadini e istituzioni europee, poiché dà voce agli enti locali e regionali, che sono più vicini alle comunità sul territorio. Per molti di noi Bruxelles e Strasburgo possono sembrare lontane, ma con il suo lavoro il Comitato le avvicina alla nostra realtà quotidiana.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
2: Taf l-ġaħat li għandu negozju żgħir? Jekk iva, mela taf kemm hu diffiċli biex tmexxih. L-intrapriżi żgħaru ta' daqs medju jew SMEs jirrappreżentaw 99% tan-negozju kollha fl-Unjoni Ewropea. L-SMEs bħall-furnara, l-parrukkiera tal-fjuri u l-ħwienet tal-kotba huma s-sinsla tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast nesploraw kif l-Unjoni Ewropea tappoġġja l-SMEs tagħha.
3: L-SMEs jirrappreżentaw 99% tan-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea. Jimpjegaw madwar 100 miljun ruħ u jammontaw għal-aktar minn nofs il-prodott domestiku gross tal-Ewropa. Madanakollu, l-SMEs spiss jaffaċċjaw firxa ta' sfidi li jpoġġu f'riskju is-sopravvivenza tagħhom fis-suq. Huma jridu jikkompetu ma' kumpaniji kbar, iħabtu wiċċhom ma' burokrazija soffokanti u jimmaniġġjaw il-kumplessitajiet tal-operazzjonijiet internazzjonali. U hawn tidħol l-Unjoni Ewropea. Din taf li l-SMEs huma kruċjali għall-impjiegi, l-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku tal-Ewropa. Għal daqstant tappoġġja b'mod attiv lill-imprenditur li jżommu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea għaddejja. Ejja nagħtu ħarsa lejn kif l-Unjoni Ewropea tappoġġja lill-SMEs fil-prattika.
2: Bla naħari l-Ewropa sir l-aktar post attraenti biex in-negozji żgħar jinbdew, jikbru u jiżdiedu, fl-2020 il-Kummissjoni Ewropea nedit strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-SMEs. L-istrateġija tipprovdi appoġġ lin-negozji ta' kull daqs mis-setturi kollha, minn startups fil-qasam ta' teknoloġija innovattiva sa' kumpaniji ta' snajja tradizzjonali. Għandha l-għan li telimina l-ostakli prattiċi tan-negozju, ittejjeb l-integrazzjoni ta' teknoloġiji digitali u tippromovi tranzizzjoni lejn modelli sostenibbli tan-negozju. L-istrateġija hija implementata permezz ta' diversi programmi ta' appoġġ. Wieħed minn dawn il-programmi huwa Network Enterprise Europe.
3: Jekk int sit ta' negozju m'intix waħdek, in-Network Enterprise Europe jgħin lill-SMEs jisfruttaw il-potenzjal sieħ tagħhom fuq skala internazzjonali. In-Network, li huwa attiv f'aktar minn 40 pajjiż madwar id-dinja, ilaqgħa flimkien esperti minn organizzazzjonijiet membri magħrufa għall-eċċellenza tagħhom fl-appoġġ għan-negozju. Lan huwa li l-SMEs fl-Unjoni Ewropea ikunu informati, jingħatawhom pariri u jiġu assistiti fl-istadji kollha tal-iżvilupp tan-negozju. In-Network jgħin lill-SMEs jaċċessaw programmi u fondi tal-Unjoni Ewropea. Jipprovdi wkoll gwida dwar kif jistgħu jiġu adottati soluzzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli u jinħatfu opportunitajiet ġodda ta' negozju. Iċċekkja s-sit web tan-Network Enterprise Europe biex issir taf aktar dwar l-oqsma ta' appoġġ tiegħu.
2: Jekk qed taħseb li tibda negozju ġdid jew għadek fam il-dan, il-programm Erasmus għall-imprenditur iż-żgħażagħ jista' jgħinek tikseb esperjenza u tiżviluppa ideat billi tqatta' ħin fis-semmi barra minn pajjiżek u tkun ospitat minn imprenditur b'esperjenza. Din hija kollaborazzjoni li toffri benefiċċju għal kulħadd fejn iż-żewġ partijiet jistgħu jiskopru swieq Ewropej ġodda, sab ġodda fin-negozju u modi differenti kif tista' titmexxa il-kumpanija.
3: Għal aktar minn 30 sena, is-suq uniku Ewropew kien il-pedament tal-Unjoni Ewropea. Dan jippermetti liċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jgħixu, jaħdmu u jivvjaġġaw liberament fi kwalunkwe pajjiż tagħha. Is-suq uniku joffri wkoll vantaġġi sinifikanti għan-negozji billi jipprovdi stabbiltà legali, aċċess għas-suq, servizzi finanzjarji u opportunitajiet ta' investiment u finanzjament. Essenzjalment, dan huwa punt ta' tnedija għall-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea. Il-pandemija tal-COVID-19 urietna kemm huwa kruċjali suq uniku li jiffunzjona tajjeb biex l-ekonomija tagħna tkun reżiljenti. Jekk trid issir taf aktar dwar dan, isma' il-podcast 30 sena ta' suq uniku Ewropew, kisbiet u sfidi futuri fuq Europa l-Radio jew Spotify.
2: Il-pandemija uriet li s-suq uniku għadu mhux żviluppat kompletament f'xi qosma u enfasizzat dak li jeħtieġ li jittejjeb. Biex dan jiġi indirizzat, il-programm tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea se jalloka biljun euro bejn l-2021 u l-2027 ħalli jagħti spinta lill-kompetittività u s-sostenibilità tal-SMEs bħala parti mill-irkupru tal-COVID-19. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet ukoll li tinvesti ħafna aktar fin-negozji tagħha. Opportunitajiet sostanzjali ta' finanzjament huma disponibbli permezz tal-fond InvestEU li qed jagħti spinta lill-investiment, l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni bejn 2021 u l-2027. Skont il-qasam ta' politika tiegħu għall-SMEs, InvestEU joffri aċċess għal finanzjament infassal speċifikament għall-SMEs. Fil-livell reġjonali qed jingħataw aktar opportunitajiet permezz tal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej. Meta nieħdu ħsieb l-SMEs b'mod awtomatiku nkun qed nieħdu ħsieb l-impjiegi li għandna bħalissa, kif ukoll dawk futuri fl-Unjoni Ewropea. Ikkuntattja l-qreb ċentru ta' informazzjoni Europe Direct biex issir taf aktar dwar ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea li inti tista' taċċessa biex tgħin lin-negozju tiegħek jiffjorixxi.
3: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio. Il-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Konsorzju Greek, Ġermaniż u Brittaniku rebaħ il-Premju Defni Caruana Galizja l-ġurnalizmu 2023. L-investigazzjoni ta' tħarsa mill-qrib lejn l-avvenimenti li seħħew qabel, waqt u wara n-nawfraġju tal-bastiment Adriana. Dan il-nawfraġju seħ fl-14 ta' ġunju 2023, il-barra mill-kosta ta' Pilos, fil-beach tal-Greċja. Fil-nawfraġju tilfu ħajjithom aktar minn 600 migrant li kienu telqu mill-Libja fuq bastiment tas-sajt.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espressione.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Titlu tal-artiklu rebbieħ kien Under the Unwatchful Eye of the Authorities Deactivated Cameras Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. L-investigazzjoni konġunta mill-kumpanija investigattiva griega Solomon f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjoni non-governativa ġermaniża Forensis, ix-xandar pubbliku ġermaniż ARD u l-gazzetta Britannika The Guardian Zvelat kif seħ l-għar nawfraġju ta' migranti fl-istorja reċenti pala konsegwenza tal-azzjonijiet li ħadu il-Gwardja tal-Kosta Griga. L-investigazzjoni zvelat ukoll inkonsistenzi f'dak li qalu li seħ b'mod uffiċjali l-awtoritajiet Grigi. Il-ġurnalisti kisbu l-istorja mingħand 20 superstitu tan-nawfraġju, ikkonsultaw id-dokumenti tal-qorti u tkellmu ma' sorsi mill-Gwardja tal-Kosta. Is-sejbiet żvelaw li ntilfu opportunitajiet ta' salvataġġ u li l-offerti ta' għajnuna ġew ignorati. Fil-waqt li x-xida ta' dawk li salvaw tindika li kienu tentativi tal-gwardja tal-Kosta Griga biex tirmonka l-bastiment li fl-aħħar mill-aħħar ikkawżaw l-arqa tiegħu. Il-gwardja tal-Kosta Griga ċaħdet li pruvat tirmonka l-bastiment. Forensis wetqet rikostruzzjoni tal-avveniment permezz ta' mudell interattiv 3D tal-bastiment, permezz ta' data mir-reġistru tal-Gwardja tal-Kosta kif ukoll permezz ta' xhieda tal-kaptan tal-bastiment tal-Gwardja tal-Kosta. Barra minn hekk użat l-informazzjoni dwar ir-rotot tat-titjiriet, id-data dwar it-traffiku marittimu, l-immaġnijiet bis-satellita u l-filmati meħuda minn bastimenti li kienu jinsabu fil-qrib kif ukoll sorsi oħra. Meta telha tirċievi l-premju għan-nom tal-Konsorzju Rebbieħ, Iljana Papangeli mill-Kumpanija Solomon tkellmet dwar it-tama tagħha li dan il-premju jagħti rikonoxximent lil dawk li ħaqhom.
5: We hope this award
6: Nittamaw li dan il-premju jgħin biex jingħata rikonoxximent lis-superstiti u lill-persuni li tilfu membri tal-familja tagħhom u nies eżis għalihom fin-nawfraġju. U li dawn l-imwies ma ġewx injurati u se jiġu ikkastigati.
4: Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju, il-President tal-Parlament Ewropew Roberto Metsola tkellme dwar l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti lill-ġurnaliżmu indipendenti.
5: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
6: Il-Parlament Ewropew se jkompli jieqaf mal-familja ta' Daphne, ma' dawk li jfittxu l-verità, mal-ġustizzja, mal-ġurnaliżmu indipendenti. Tlabna li nataw tweġibiet. Għamilna skrutinju għaddottajna atti leġislattivi. U se nkomplu nadottaw atti leġislattivi biex niżguraw li l-Ewropa tagħna tkun spazju fejn il-ġurnalisti jkun jistgħu jaħdmu mingħajr biża, mingħajr fastidju, mingħajr violenza, mingħajr ma jinqatlu.
4: Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-premju. Il-premju għandu lan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-font eċċellenti li jippromovi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa msemmi bħala ġieħ lil Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalista blogger u attivista Maltija kontra l-korruzzjoni li nqatlet fl-2017. Hija kienet qed tinvestiga l-ħasil tal-flus, ir-rabtiet bejn l-industrija tal-lob tal-azzard online u l-kriminalità organizzata u l-iskema Maltija ta' ċittadinanza b'investiment. F'9 Ottubru tal-2017 hija nqatlet viċin id-dar tagħha permezz ta' bomba li kienet qiegħet taħt is-sit tal-karozza tagħha. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
0: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
7: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy

credo

E penso che tu mi hai voluto più di mamma. Assurdo è, mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta. La rivincita sul mondo è super.

neri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe. Perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta. Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
1: Eurofonica. Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
2: C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
3: Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti per dire a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia, invece dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo.

0: portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la RAI, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
1: non posso,
0: non puoi, la RAI può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della RAI? Ovviamente gli apre un mercato di pubblicità, certo, all'estero, degli spot pubblicitari, certo, però mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la RAI o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
1: Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal primo aprile.
0: Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio, non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare, certo, non un periodo di temporaneità, quindi certo, direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
1: No, ovviamente.
0: A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
1: Certo, grazie mille perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata, secondo me, questa piccola confusione terminologica, poi in realtà, tra geoblocking, certo, certo, e portabilità. Ti ringrazio tanto.
0: Grazie a te.
2: Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
3: Eurofonica.
4: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
3: Eurofonica.
5: L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016, circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea, chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su 6 in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su 4 ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione spesso è basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pigurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato, che ci spiega come funziona questo stato.
3: Eurofonica.
6: In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli uni di Attila e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e

0: due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. Secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Per potremmo dire così, ovvero quello che vi chiama e vi chiede che cosa pensate di quello di cui stiamo parlando, è sceso in strada, diciamo nella strada virtuale perché vi ha telefonato e vi ha chiesto che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Se volete partecipare a questi EU Voxpo potete scrivere sulla pagina di Eurofonica e scriverci appunto nei messaggi e noi vi contatteremo.
1: Eurofonica.
3: Io credo che la politica di Orban sia stata una politica ambigua, ha incentrato la sua azione sull'amore per la patria, su uno spirito nazionalistico, ma poi ha aumentato gli incentivi per gli investimenti di aziende straniere e questo va a discapito del nazionalismo di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che inoltre la flat tax abbia aumentato le disuguaglianze sociali all'interno del paese.
4: Nonostante la democrazia illiberale di Orban dia voce alla voglia di autonomia e libertà di quei paesi che in Europa sono entrati senza poter contrattare molto, con cui l'Europa è stata probabilmente troppo tecnica e burocratica, mi preoccupa molto la deriva conservatrice dell'Ungheria. Tuttavia, mi preoccupa molto di più notare come essa si incastoni nel quadro di un'Europa sempre più xenofoba. Basti pensare agli altissimi consensi ottenuti da partiti di ideali simili in Francia e in Austria, e non da ultimo il clima che si respira anche in Italia a seguito delle ultime elezioni. Temo purtroppo che però finché Fidesz rimarrà nel PPE sarà difficile per l'Europa arginare l'ondata populista.
5: L'Ungheria di Orban è un esempio di come la democrazia possa essere messa in difficoltà tramite processi democratici, di come le fake news e i sentimenti razzisti possano avere conseguenze concrete e di come l'Unione Europea sia ancora spaccata su valori di base da condividere, come l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà di associazione.
6: Orban parla di democrazia illiberale, si ispira al leader russo la cui amicizia risulta essere incompatibile con le strategie di Unione Europea e NATO. Viene accusato di corruzione, però vince le elezioni con il quasi 50% dei voti. L'elezione di Orban in Ungheria non fa altro che confermare il percorso che l'elettorato di questi anni ha deciso di prendere. Anti-Unione Europea, anti-immigrazione, l'Ungheria si chiude a riccio come molti altri stati. Questo clima di chiusura, a mio parere, non fa altro che incrementare i problemi già esistenti, specie se si tratta di un paese dell'Unione Europea.

0: Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Eurofonica, è il momento di spiegarvi come funziona l'Unione Europea. Oggi parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea con Sonia Kurzel. Conosciamo tutti la NASA, no? Ma sapete che l'Europa ha una sua stazione spaziale? E in che rapporti è con l'Unione Europea?
1: Eurofonica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti scienziati scappati dal continente rientrarono in Europa. Si resero conto che le singole agenzie spaziali degli stati europei non potevano competere con quelle delle superpotenze USA e URSS. Nel 1958 Edoardo Amaldi e Pierre-Victor Auger cominciarono dunque a pensare ad un progetto comune, quello di fondare un'agenzia spaziale europea. Nel 1962 si cominciò a lavorare ad un progetto con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ma la svolta si ebbe negli anni 70, quando la corsa allo spazio delle due superpotenze subì un rallentamento. Nel 1975 fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Ad oggi l'ESA conta 22 stati membri. L'ultimo ad essere stato annesso è l'Ungheria nel 2015. Il quartier generale è a Parigi, ma le missioni scientifiche hanno la base nei Paesi Bassi. Il controllo dei satelliti e il centro per la selezione e addestramento degli astronauti sono in Germania, mentre la raccolta e redistribuzione dei dati agli stati membri è a Frascati. L'ESA è il maggior competitore della NASA nell'esplorazione spaziale. Il suo principale obiettivo è sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra stati europei nel campo della ricerca e tecnologia spaziale e nelle loro applicazioni. Il budget è di circa 6 miliardi di euro, un terzo di quello della NASA. Ogni cittadino europeo degli stati appartenenti all'ESA contribuisce con le proprie tasse alle spese per lo spazio. Quanto paghiamo? L'equivalente di un biglietto del cinema all'anno. Cosa c'entra con l'UE? I due attori cooperano tra loro. L'ESA, con il suo slogan Spazio Unito in Europa, è la porta di accesso allo spazio dell'UE. Il coinvolgimento diventa ancora più evidente se andiamo a guardare gli stati membri. Dei 22 solo Norvegia e Svizzera non fanno parte dell'UE. Anche gli obiettivi sono comuni. Entrambi vogliono rendere l'Europa un attore credibile nell'esplorazione dello spazio e nella ricerca scientifica. Inoltre il 20% dei fondi ESA provengono dal budget UE. Per il futuro l'ESA ha piani ambiziosi, come la continuazione della ricerca scientifica per migliorare le future esplorazioni spaziali, la collaborazione con la NASA per la ricerca astronomica e il programma Aurora, un progetto per mandare un essere umano su Marte che potrebbe avvenire nel 2030. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
0: Eurofonica. E in chiusura di puntata è il momento in cui Eurofonica si trasforma in un grande e grosso ufficio di collocamento. Sono arrivate le EU Skills. Alice Masoni.
2: Eurofonica. Neolaureati in chimica all'ascolto, c'è un'ottima opportunità per voi. La European Chemical Agency, che si occupa di attuare la normativa europea sulle sostanze chimiche e fornire consulenze sul loro uso alle aziende, offre uno stage presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. A seconda di compiti e ruolo previsto, gli stage hanno durata variabile che va dai 3 ai 6 mesi, retribuiti con una borsa di studio di ben 1.300 euro al mese. Per fare domanda è necessario essere cittadino europeo o dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda e Liechtenstein, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e possedere un diploma universitario in chimica o aver lavorato in settori che richiedono una formazione relativa a campi sia scientifici, quali biologia o scienze tecnologiche ambientali, che amministrativi, come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'agenzia echa.europa.eu. Se invece è il turismo o il settore agroalimentare ad appassionarvi, il progetto SME for Easy, Supporting Mobility Experiences for a European Apprenticeship for Young, mette a disposizione 50 borse di studio per giovani dai 17 ai 29 anni che abbiano ottenuto qualifica o diploma professionale presso centri di formazione professionale da non più di 12 mesi. Grazie alla borsa di mobilità, i selezionati potranno svolgere un periodo di lavoro e formazione in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Irlanda o Regno Unito. Il progetto finanzia viaggio, assicurazione, alloggio, preparazione linguistica e culturale, trasporti, pocket money e tutoraggio. Se volete saperne di più, visitate il sito scambioeuropei.info e scaricate il bando. È l'apprendimento culturale, invece, il tema chiave dello scambio con Ungheria previsto dal progetto Cool Tornado, in programma dal 25 maggio al 3 giugno 2018. Se avete dai 18 ai 25 anni e venite da uno degli stati membri UE, che aspettate? I selezionati dovranno versare una quota di 25 euro all'associazione Gentle Giant, organizzatrice dello scambio, ma vitto, alloggio e viaggio sono coperti, quest'ultimo entro la cifra massima di 240 euro. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito scambioeuropei.info.
1: Eurofonica.
0: Amici di Eurofonica, si conclude qui la puntata di oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 19, alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e la settimana prossima, insieme ai ragazzi di Eurofonica, sarò a Strasburgo per raccontarvi che cosa succede lì durante la plenaria del Parlamento. Buona serata.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eccoci qui, siamo su Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
10: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
11: Ecco presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
10: Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica, le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare, quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo, cioè perché non arriva ai giovani, perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione. Evidentemente la risposta è stata chiara, perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini, è stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che ogni qualvolta vado in una visita di Stato, accanto agli incontri con i primi ministri, il Presidente della Repubblica, il Ministro, il Presidente del Parlamento, il discorso in Parlamento, incontro sempre la società civile. È successo in un paese candidato, la Serbia, qualche giorno fa, quando ho incontrato tutte le organizzazioni non governative, la società civile. È capitato in altre città dove sono andato a parlare con gli studenti universitari, è successo in Bulgaria all'inizio del semestre di presidenza bulgara, quindi uno scambio di idee non soltanto con me ma anche con la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Ci siamo confrontati con i ragazzi che ci facevano domande libere, cioè non era nulla di preparato. Questo è un modo, credo, per cercare di dare un segnale visibile della voglia di avvicinarci. Grazie. I risultati non sono mancati, perché voi avete citato l'Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
9: Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali, l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture eccetera, però dall'altra negli ultimi tempi ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti.
10: Anche come fa, sulla Shoah
9: ultima. Sulla Shoah dell'ultima settimana. Come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno.
10: Per quanto riguarda la Polonia.
9: Ma
10: il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme, cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. Quindi qui c'è il luogo dove ci si confronta, dove anche ci si scontra, è il luogo migliore dove poter verificare i punti di unità e i punti di divisione. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà, ha una comune identità, non parlo dal punto di vista religioso, ma direi piuttosto dal punto di vista storico e culturale, giudaico-cristiana, ma ci sono anche tante differenze, differenti sensibilità. Noi dobbiamo ricordare che i paesi di Visegrad sono stati per tanti anni sotto regimi dittatoriali e hanno lasciato questi sistemi grazie alla possibilità di entrare nell'Unione Europea, grazie all'azione di molti che si sono battuti in Europa per la loro libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni nel 1956 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. In questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia. Una parte li ha accolti la Germania, è molto consistente. Questi paesi sono dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia.
9: Appunto per questo.
10: Cosa che non avrebbe cambiato la struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. Adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, e lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
9: Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 50 l'Unione Europea.
10: Ma io credo di sì, non esiste alternativa all'Unione Europea. Noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità. L'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
11: Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore con i paesi balcanici?
10: No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia, qualche mese fa ero stato in Montenegro, andrò poi in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, sono stato in Fyrom, quella che i greci non vogliono che si chiami Macedonia, per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Erzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte della Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano l'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. Quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro, stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscano sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
9: Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook e ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
10: Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita, quindi attraverso la crescita, innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare e poi magari coprendo la loro azione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolverlo è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti, non polemiche del giorno, ma investimenti seri e strategie serie per dare risposte concrete, per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
11: Nel frattempo siamo arrivati alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Quali sono le priorità del Parlamento europeo riguardo?
10: Priorità numero uno è la tutela di 3,5 milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Noi vogliamo che abbiano domani gli stessi diritti che hanno oggi, e fra questi 3,5 milioni di cittadini europei ci sono anche 600,000 cittadini italiani. Questa è la priorità numero uno del Parlamento europeo, la tutela dei cittadini. Il secondo punto è quello del pagamento di tutto ciò che ci è dovuto da parte dei britannici. Noi non vogliamo né un euro in più né un euro in meno, ma gli impegni vanno rispettati. Dicevano i latini pacta sunt servanda. Terzo punto fondamentale è la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Perché è importante? Perché lungo quella frontiera continuano a vivere le tensioni tra due realtà che si sono sempre contrapposte. Ricordiamo il terrorismo, gli attentati, gli scontri tra unionisti, filo-britannici, indipendentisti irlandesi, da una parte i protestanti filo-britannici, i cattolici filo-Repubblica d'Irlanda. E quella frontiera deve essere tenuta flessibile per impedire che si riaccendano le micce dello scontro fratricida, ma nello stesso tempo deve essere una frontiera posta sotto controllo per impedire che entrino in Europa, per esempio, prodotti agroalimentari che non rispettino le regole a tutela della nostra salute. Quindi è un altro impegno molto serio, si possono trovare delle buone soluzioni, stiamo sulla strada giusta, è stato approvato un quadro che risolve questi tre problemi, ora bisogna trasformare l'accordo in un trattato per poi proseguire nel resto del dialogo con il Regno Unito, che lascerà, salvo ripensamenti britannici, perché c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare il Regno Unito sui propri passi, cioè quindi rimanere in Europa, però mi pare abbastanza difficile questo. Però,
9: lei la vuole l'Unione, il Regno Unito nell'Unione Europea di nuovo?
10: Ma sono loro che hanno deciso di andarsene, non siamo noi che li abbiamo spinti ad uscire. Magari volessero rimanere, io sarei ben contento, siamo pronti a continuare a lavorare con i britannici, con i quali comunque avremo dei rapporti privilegiati in futuro, perché rimarranno in Europa, usciranno dall'Unione Europea, ma faranno parte della NATO, quindi nella lotta per la difesa, per la sicurezza interna, dovremo continuare a collaborare. Poi ci saranno inevitabilmente rapporti economici, commerciali, perché siamo talmente vicini, siamo stati per tanti anni parte di una stessa unità, quindi sarà inevitabile. Certamente una volta uscita dall'Unione Europea i britannici non potranno avere i vantaggi che hanno oggi, cioè non è la stessa cosa stare dentro o fuori.
9: Per ricapitolare, abbiamo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani qui con noi, a Francoforte c'è il Presidente della BCE Mario Draghi e abbiamo anche Federica Mogherini, che è l'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune. Detta così, l'Italia sembra contare moltissimo. In questo anno di presidenza ha visto se è così e soprattutto lo saremo anche nei prossimi mesi?
10: Beh, l'Italia deve poter contare di più. Avere degli italiani ai vertici delle istituzioni certamente è importante, ma quando sei al vertice di un'istituzione non puoi tutelare soltanto l'interesse del tuo paese, è soltanto la dimostrazione che gli italiani che si impegnano possono raggiungere obiettivi importanti di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Per far contare di più l'Italia serve una strategia. Io mi auguro che il governo che uscirà dalle elezioni del 4 di marzo, qualunque esso sia, metta tra le sue priorità quello di far contare di più l'Italia in Europa, non per spirito nazionalistico, ma perché l'Europa ha bisogno di più Italia. L'Europa deve essere equilibrata, non può essere soltanto l'Europa a trazione franco-tedesca. Serve che il sud dell'Europa faccia ascoltare la sua voce. Noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, cioè diamo più soldi all'Europa di quelli che prendiamo. Abbiamo il dovere di contare di più, ma per contare di più non basta fare qualche intervista alla radio, alla televisione o ai giornali, serve essere presenti. È un po' una corsa da passisti. Bisogna conquistare terreno giorno per giorno, non stancarsi, condurre battaglie anche sullo zero virgola, essere presenti, farsi conoscere, studiare i dossier, non rinunciare agli appuntamenti perché magari ci sono le elezioni in questo o in quel comune del proprio collegio elettorale, ma fare in modo di condizionare le scelte. Soltanto così l'Italia potrà contare di più, ma serve una strategia politica, perché poi serve sostenere le imprese italiane che lavorano in Europa, serve sostenere i funzionari italiani che sono nelle istituzioni comunitarie. Ecco, serve un disegno. Io mi auguro che il prossimo governo italiano si occupi di questo e faccia in modo di aiutare l'Europa avendo un'Italia più presente.
9: Ci dica una cosa che ha imparato in questo anno di presidenza al Parlamento europeo. Visto che questo è un pubblico di universitari, siamo abituati a imparare. Cosa ha imparato Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo? Che già non sapeva, ovviamente.
10: Beh, no, ho imparato soprattutto ad avere pazienza e aiutare tutti coloro che rappresentano i popoli europei. Anche garantire il diritto a tutti di poter esprimere le proprie idee. Quando tu eri parlamentare di parte, naturalmente eri portato più a difendere le tue idee, giustamente, ma quando tu devi presiedere un'assemblea devi permettere che tutti quanti possano esprimere le proprie idee nel rispetto delle regole. Ecco, questo credo essere per me è stata una grande scuola, mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha spinto ad essere un po' meno di parte, senza rinunciare alle mie idee e ai miei valori, però ho cercato e continuo a cercare di garantire a tutti la possibilità di confrontarsi. Poi vince la maggioranza, chi ha più voti in Parlamento vince, però non bisogna tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla tua. non è facile, perché il primo istinto magari è quello di essere partigiano, ma se tu vuoi fare in modo che il Parlamento europeo diventi centrale nel dibattito politico, ecco, tutte le mie azioni sono finalizzate a rendere centrale il Parlamento. L'ho fatto quando mi sono battuto contro il servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea, e alla fine ci hanno dato ragione, perché la Banca Centrale Europea, il servizio di vigilanza, non può fare attività normativa, ma deve essere il Parlamento. Lo continuo a fare adesso quando chiedo che il Parlamento Europeo decida sull'agenzia del farmaco. Non è una posizione di parte a favore di Milano contro un'altra, è soltanto rimettere al centro l'importanza delle decisioni del Parlamento. Ma è il Parlamento che deve decidere, perché l'iter legislativo è questo: la Commissione europea fa una proposta, il Parlamento e gli Stati membri decidono. Noi non dobbiamo fare i passacarte, perché rappresentiamo i popoli europei. Poi qualunque sia la decisione, poi quello che dice il mio cuore conta poco, però il mio ruolo di Presidente è quello di difendere la centralità del Parlamento. Difendendo la centralità del Parlamento difendo il popolo, difendo i cittadini, difendo coloro che hanno votato me, ma anche quelli che hanno votato coloro che la pensano esattamente in maniera opposta alla mia. E tutto questo lavoro non è facile, perché, e non è sempre facile farlo capire, anche quando qualche volta ho avuto dei battibecchi con il Presidente della Commissione. Non l'ho fatto perché avessi problemi personali con lui, Juncker è un amico, lo conosco da tanti anni, ma perché volevo difendere la centralità del Parlamento rispetto alla Commissione europea. Quindi questo credo che sia un lavoro che mi entusiasma e che mi dà veramente anche l'orgoglio di poter rappresentare i cittadini, indipendentemente dalle parti politiche. Però mettere i cittadini al centro significa cominciare a poter cambiare un po' le cose, dare voce, così si sentono, un cittadino se si sente difeso, tutelato, se diventa protagonista, forse poi magari è invogliato ad andare a votare alle elezioni, ma non deve votare per me, è importante che vada a votare, che decida, che non sia deluso. E se poi mettiamo i cittadini al centro, ogni qualvolta decidiamo, pensiamo a risolvere i loro problemi. Questa mattina, e concludo, ho incontrato gli studenti del collegio di Bruges. Cosa ho detto a questi ragazzi che sono destinati ad avere posti di responsabilità in futuro nella Commissione europea, al Parlamento europeo?
9: Si ricordiamo che una delle scuole più importanti.
10: Esatto, di formazione, per giovani laureati. Possono andare a lavorare in aziende che operano qui a Bruxelles. Certo. Ma la cosa che gli ho detto, ricordatevi sempre che la vostra cultura, il vostro sapere, che sarà forse più ricco di quello di altri, non deve mettervi in una posizione di superiorità e di arroganza, pensando di poter essere più bravi degli altri. Proprio perché sarete più bravi degli altri, dovete mettere il vostro sapere al servizio di chi sta fuori il vostro ufficio, cioè dei cittadini. Il vostro sapere deve essere messo, e voi guadagnerete bene, ma dovete guadagnare bene per rendere servizio. Siamo tutti, l'inglese usa per dire il burocrate, il funzionario pubblico, civil servant, cioè è qualcuno che è al servizio del cittadino. E questo noi, anche noi politici dobbiamo essere civil servant, cioè al servizio del cittadino. Se capiamo questo, e se facciamo ogni giorno questo, ci sforziamo ogni giorno di fare questo, allora quel 94% di giovani delusi quel numero potrà ridursi considerevolmente. Non è facile, io cerco di parlare ai miei figli, uno è studente universitario, insomma si è laureata pochi anni fa, cercando di far capire che come padre il mio primo interesse è quello di tutelare loro, e così come politico il mio primo interesse deve essere quello di tutelare i cittadini e quindi anche coloro che ci ascoltano. Spero di farlo nel modo migliore, io ce la metto tutta.
11: Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e
10: grazie,
11: la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
9: Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani. Ci sentiamo dopo questa canzone.
3: Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora con Eurofonica. Io sono Alice Mazzoni e insieme a me ci sono Clara Stevanato, Amanda Guida e Sonia Kurzel.
5: Oggi parleremo di tantissimi temi, ma in particolare di allargamento, di minoranze che sono nell'Unione Europea, ma anche di geoblocking. E per perché dovrebbe importare a noi studenti. Parleremo del presidente catalano Puigdemont in esilio a Bruxelles e proseguiremo con l'abolizione dell'ora legale e solare. E poi, insomma, una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ci ha fatto un po' discutere.
6: Ma cominciamo dall'allargamento. Infatti dal 2004 oggi sono entrati a far parte dell'Unione Europea ben 13 nuovi stati e nei prossimi anni altri 6 si potrebbero aggiungere. Ora, l'argomento è molto importante e infatti il stesso alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, proprio ieri in conferenza stampa ne ha parlato. Ma noi ne andremo a parlare meglio dopo la canzone.
5: No. Ne parleremo grazie alla collaborazione di Antonio e Andrea, che hanno fatto appena l'intervista con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Dunque, noi vogliamo parlare proprio di questi stati che sono entrati di recente, questi 10 stati. Noi parleremo delle controversie e anche di quello che hanno portato e dei problemi dell'entrata con l'Unione Europea. La prima è l'Ungheria e ce ne parla Antonio Megalizzi.
7: Il governo ungherese sta procurando non pochi grattacapi alla Commissione europea, prima costruendo un muro di filo spinato al confine con la Serbia, promettendo sulle ali dell'entusiasmo trampiano di farlo pagare all'UE, in seguito rifiutando ogni tipo di proposta che contenesse la possibilità di una ricollocazione anche minima della quota migranti. Tra i capricci ungheresi anche la legge anti-ONG che mirava a togliere finanziamenti esteri alle organizzazioni che secondo il governo non farebbero l'interesse nazionale, come se le minoranze da proteggere o la libera informazione fossero mode globaliste prive di utilità. Eppure il finanziamento dell'UE alla crescita ungherese una qualche utilità l'ha dimostrata. Dal suo ingresso in Europa il bilancio dell'Ungheria ha visto un'impennata del 75%. Dal 2011 al 2015 il debito pubblico è diminuito di 5 punti percentuali, la disoccupazione è calata dall'11 al 7% con una previsione del 4% entro il 2019. L'export è aumentato di 10 punti percentuali, garantito per l'80% da altri paesi interni al mercato libero europeo. Almeno in questo l'interesse nazionale ungherese pare essere soddisfatto.
5: Nel 2004 anche la Repubblica Ceca è stata inclusa tra gli stati membri dell'Unione. Ascoltiamo l'approfondimento di Andrea Fioravanti.
9: Da quando è entrata 14 anni fa nell'Unione Europea, la Repubblica Ceca è diventato il paese più ricco dell'Est Europa. Ha il tasso di disoccupazione più basso dell'Unione e quest'anno sarà uno dei 6 paesi con la crescita del PIL superiore al 3%. Sembra una favola, ma secondo una ricerca di Eurobarometro, 2/3 dei cechi non sono contenti di essere un membro dell'Unione Europea. Il sentimento antieuropeo è forte non per l'UE in sé, ma contro qualsiasi forma di controllo restrittivo. Dalle quote di rifugiati da accogliere alle leggi europee che limitano la produzione di armi, una delle più importanti industrie del paese. Anche per questo la Repubblica Ceca ha sempre rifiutato di entrare nell'euro. Il 27 gennaio il presidente della Repubblica uscente, il russofilo Miloš Zeman, ha battuto l'europeista Jiří Drahoš. È spianata così la strada per un governo guidato dal milionario Andrej Babiš, che ha stravinto le elezioni di settembre, ma ancora non è riuscito a formare un governo. Molti media l'hanno definito un populista. Babiš giura di essere l'antidoto contro una possibile uscita della Repubblica Ceca dall'Unione Europea, che per ora non ci sarà. Da Praga assicurano che se dovesse succedere non sarà solo la Cexit, ci saranno anche gli altri 3 paesi del gruppo di Visegrad.
12: L'altra metà della Repubblica Ceca è stata per molto tempo la Slovacchia, che è l'unico fra i 4 paesi di cui vi parliamo a far parte dell'Eurozona. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
7: La Slovacchia è l'unico paese del Visegrad interno all'Eurozona e forse anche per questo la nazione che si è dimostrata più timida nelle reazioni avverse alle decisioni di Bruxelles. Certo, la crisi dei migranti ha portato il governo slovacco a fronteggiare la battaglia contro la ricollocazione dei richiedenti asilo insieme all'Ungheria, battaglia che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso sul nascere impedendo il ricorso sul meccanismo di redistribuzione. Un meccanismo di redistribuzione al quale la Slovacchia non si è mai opposta è invece la ripartizione dei fondi europei, passati nella programmazione 2014-2020 da 11 a 15 miliardi. Dal 2011, già forte del suo ingresso nell'euro, la Slovacchia ha visto crescere il PIL a livelli vertiginosi. Secondo una previsione della Commissione europea, la crescita economica slovacca sarà la più veloce dei paesi UE, mentre la disoccupazione calerà dall'8 al 7%. Cresce anche l'export, che nel 2017 ha registrato un più 3%, neanche a dirlo grazie al commercio con gli altri stati UE che compongono da soli più dell'80% dei suoi introiti.
6: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma come facciamo a non parlare della Polonia? Infatti lo stesso Tajani prima ha sottolineato la controversità di questo paese. Sentiamo l'analisi di Andrea Ferravanti.
9: La Polonia è il paese che usa di più i fondi europei. Basterebbe questo per definire un successo il suo ingresso nell'Unione. Dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto più di 250 miliardi di euro per costruire ferrovie, aeroporti, strade, tutto il necessario per attrarre gli investimenti stranieri. Un terzo della crescita media del prodotto interno lordo polacco viene dai fondi di coesione europei, ma da tre anni il rapporto tra Bruxelles e Varsavia si è incrinato. Dal 2015 il governo del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha approvato 14 leggi per limitare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media di Stato e i diritti delle donne. Per questo a dicembre la Commissione ha proposto di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Tradotto, nessun diritto di voto nelle istituzioni europee e nessun finanziamento. A marzo il Consiglio europeo deciderà. Servono solo 22 paesi su 28 per mandare una richiesta formale, ma tutti devono essere d'accordo sulla sospensione completa. E Varsavia ha almeno uno Stato che metterà il veto, l'Ungheria. La Polonia non fa un passo indietro, anzi, la scorsa settimana è arrivata la 15ª legge controversa, quella che impedisce a chiunque di attribuire alla nazione polacca corresponsabilità nell'Olocausto, anche a quegli individui che collaborarono con i nazisti.
5: Allora ragazze, io sono da pochissimo, in realtà una settimana, rientrata in Italia dal mio Erasmus in Inghilterra a Bath, e da studente Erasmus io ogni tanto, non tanto spesso, ma ogni tanto avevo proprio nostalgia della TV italiana. Allora, io ho anche una passione, diciamo, per Alberto Anzela, io volevo vedermi Alberto Anzela che parlava degli scavi romani. Però ogni volta che accendevo il sito della RAI mi diceva, il contenuto è bloccato, perché? Perché sei in Inghilterra.
13: Anche a voi forse sarà capitato, ascoltando Eurofonica dall'estero, di non poterci sentire, perché di fatto il canale YouTube era bloccato.
14: E anch'io a Bruxelles ho provato più volte a comprare un phone online sul sito che può essere Amazon, ma io volevo accedere alla versione italiana, ma venivo comunque sempre reindirizzata alla versione fiamminga. Cioè immaginatevi poter dover comprare un phone nella versione fiamminga, non capivo niente ovviamente.
12: Ma ovviamente vi starete chiedendo come sia possibile una cosa simile, perché Alice non può comprare il suo amatissimo phone su Amazon. Noi oggi siamo qui con Maurizio Molinari, che è il responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Maurizio, tu che sei responsabile dei media, ci puoi spiegare che cos'è effettivamente il geoblocking?
15: Allora, il geoblocking è in pratica tutta quella serie di meccanismi per cui i provider internet, attraverso il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi attraverso l'identificazione di dove è il computer, in che paese è, e attraverso l'identificazione della carta, della provenienza della carta di credito, possono costringerti a comprare un prodotto o un servizio da un sito in Italia, se tu sei in Italia, piuttosto che in Belgio, come l'esempio che facevate voi. Devo dire che i due esempi, il Parlamento europeo ha cambiato in questi giorni, ha dato il voto finale per un inizio di cambiamento di regole sul geoblocking, quindi per permettere ai cittadini europei di comprare beni e servizi indipendentemente da che paese sono, anche negli altri paesi. I due esempi che facevate voi purtroppo sono esempi che non sono coperti da questo cambiamento, nel senso che il copyright, tutti i prodotti protetti da copyright, quindi Alberto Angela, resteranno per ora bloccati. Il Parlamento ha chiesto che fra due anni venga rivisto il regolamento, c'è tutta un'altra serie di regole sul copyright, quindi potranno forse cambiare le cose, ma per il momento per i contenuti audiovisivi le cose restano come sono. Amazon, in realtà, già tu puoi iscriverti con il tuo account amazon.it, amazon.fr, amazon.be, quindi in teoria su Amazon non dovresti avere questo tipo di problemi. Lo potevi avere e adesso non lo avrai più, fra 9 mesi, fino al 2018, quando le nuove regole entreranno in vigore, per tutta una serie di prodotti e servizi, come appunto elettrodomestici comprati magari su altri siti internet che prima applicavano questo blocco geografico, ma anche per esempio per i biglietti dei concerti, che sicuramente è una cosa che i ragazzi che ci ascoltano comprano spesso. Cioè non ci potrà più essere un blocco di un paese che ti dice: se tu vuoi comprare un biglietto di un concerto su, non lo so, Ticket One o listicket.it, tu non puoi andarlo a comprare su listicket.fr perché sei in Italia. No, questo non ci sarà più. Biglietti, parchi divertimento, prenotazioni di hotel, quindi fare un esempio, booking.fr per, o booking.it. Lo stesso Apple Store per quel che riguarda però solo l'acquisto di prodotti, quindi iPhone, iPad, non potrà più identificare la tua carta di credito, dire tu stai comprando con una carta di credito italiana, devi comprare dall'Apple Store italiano. No, tu potrai comprare dall'Apple Store che tu vorrai, però per i prodotti invece, per le app che sono coperti da copyright, il geoblocking resta. E un'altra cosa da sottolineare è, se tu compri un prodotto da un sito che, tu sei in Italia, compri un prodotto da un sito che è in Francia, il produttore non è obbligato a consegnarti il tuo prodotto, il prodotto, il servizio che hai comprato in Italia, perché le consegne sono escluse da queste, cioè in pratica il sito francese può dire io consegno solo in Francia, tu il prodotto lo puoi comprare da me ma te lo devi venire a prendere in Francia. Oppure nelle regole c'è il fatto che tu ti puoi accordare per un paese terzo in cui il sito da cui tu stai comprando consegna, e ti puoi accordare per farti consegnare il prodotto, non lo so, in Austria per esempio.
5: Perfetto, grazie mille, veramente noi non avremmo potuto spiegarlo in maniera così esaustiva.
16: Adesso
5: e precisa.
16: Nessuno avrà più dubbi.
5: No,
16: veramente.
5: Esatto, però insomma qui rimane che io, Alberto Angela, non me lo posso vedere, però Sanremo, per fortuna, è in Eurovisione e ce lo possiamo vedere tutti. Cogliamo l'occasione per salutare la squadra Raduni al Festival di Sanremo e diamo un bacione eurofonico con questa canzone.
16: Grazie a Maurizio Molinari per essere stato con noi.
13: Grazie.
17: EU27 Romania. È la patria di Nadia Comăneci, prima ginnasta a ottenere il massimo punteggio 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ma anche la terra di Nicolae Constantin Păuleșu, lo scopritore dell'insulina. In Italia ci sono più di 1 milione di rumeni, il 23% degli immigrati, ma di questa estesa nazione dell'Europa sud-orientale, la Romania, sappiamo poco. Non stupisce che tanti giovani decidano di emigrare. La Romania ha uno dei PIL pro capite più bassi d'Europa, circa di $22,348, il 46% di quello tedesco o il 60% di quello italiano. È l'unico stato europeo in cui è ancora il settore agricolo a creare la maggior parte dei posti di lavoro, almeno uno su quattro. Una delle prime immagini che ci viene in mente pensando alla Romania è quella dei suoi castelli fiabeschi in Transilvania, abitati dal conte Dracula. Il personaggio di Dracula, creato a fine 800 dallo scrittore irlandese Bram Stoker, era in realtà un principe e militare. Il suo vero nome era Vlad Tepes, conosciuto per aver combattuto contro l'invasione dei turchi nella metà del 400. Castelli e borghi medievali non sono l'unica attrazione turistica del paese. Vicino al confine ucraino, nel paesino di Sapanta, si trova il cimitero Felice, dove circa 800 croci coloratissime e poesie ironiche sui defunti costituiscono un museo a cielo aperto. Vi sembra bizzarro? Allora immaginatevi un Luna Park dentro a una miniera di sale. Esiste e si trova a Stalina Turda, in Transilvania. A 42 metri sottoterra ci sono una ruota panoramica, una pista da bowling, un mini golf. La Romania vanta anche una serie di primati, come l'edificio più pesante del mondo, il Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, fatto costruire a Bucarest dal dittatore Nicolae Ceaușescu, o la poesia più lunga del mondo, le 98 strofe di Luciferu, scritte da Minau e Mineșu. E se vi perdete nei boschi rumeni, fate attenzione, il paese ospita la più numerosa popolazione in Europa di orsi bruni.
18: Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
19: Eurofonica.
20: E l'empoderamento delle donne che tiene che tener mai...
21: Romania, paese di orsi bruni e di Luna Park miniere di sale, ma anche paese delle minoranze, argomento di cui si parla molto soprattutto in questi giorni.
13: In Italia il 23% degli immigrati sono rumeni, ma questo 23% può essere considerato una minoranza nel nostro paese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente una differenza fondamentale. Da una parte ci sono le minoranze definite storiche, cioè minoranze etniche, linguistiche o religiose, costituite da individui che possiedono il diritto di cittadinanza nel paese in cui vivono, e dall'altra abbiamo le minoranze nuove, di cui invece fanno parte gli immigrati.
16: Ma cerchiamo di capire quali sono le minoranze dell'Unione Europea. Ma in realtà è difficile avere dei dati precisi perché sono proprio gli stessi stati che non ci danno delle informazioni. Gli unici dati un po' più dettagliati si riferiscono alle minoranze linguistiche. Un cittadino europeo su 10 infatti parla una lingua regionale o minoritaria. Pensate ad esempio al catalano, che è parlato da circa 7 milioni di persone in Spagna, ma anche in Francia, oppure ad Alghero in Sardegna, o ai gruppi celtici in Francia, in Irlanda, nel Regno Unito, o infine al Sami, che è parlato in Scandinavia.
5: Ma Eurofonica vi porta in giro per il mondo e in giro per l'Europa a scoprire queste minoranze. Ne abbiamo scelte un paio, noi, di quelle che più ci hanno interessato. I primi sono i travelers, quindi viaggiatori, perché nomadi, un gruppo di circa 30.000 persone stanziate in Irlanda. Non sappiamo in realtà da dove questi vengano, più o meno, ma pare discendano dai bambini rimasti orfani dopo la carestia della patata del secolo scorso, che ha causato la morte di, pensate, 1 milione di persone. Questo gruppo etnico ha richiesto più e più volte al governo irlandese di essere riconosciuto e ce l'ha finalmente fatta nel 2017.
13: Ci spostiamo invece all'estremo nord, nei paesi scandinavi. Il popolo dei Sami ha vissuto pacificamente di caccia, pesca e raccolta fino all'undicesimo secolo, ma l'inizio della colonizzazione scandinava e la cristianizzazione di queste zone hanno distrutto la cultura lappone e represso in particolar modo la lingua locale. In Finlandia nel 1989 è nato il Parlamento dei Sami, mentre la lingua viene insegnata localmente, fin dal 1985, persino all'università. Anche il premio Lux, istituito dal Parlamento europeo, lo scorso novembre ha premiato il film Sami Blood, che racconta le discriminazioni ancora oggi subite da questa minoranza.
21: Ma esistono minoranze anche in Italia. Infatti l'isolamento geografico dei sardi ha fatto sì che all'interno della Sardegna venisse richiesto che le parlate sarde potessero ottenere lo status di lingua di minoranza da tutelare. Ci sono riusciti nel 1997 e da allora l'area sardofona costituisce la più consistente minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Infatti il 68% dei sardi dichiara di parlare

0: queste minoranze. Quindi magari ve ne parleremo meglio proprio in una delle prossime puntate.
1: Samir, ahi, Abino!
0: Sì, bello!
1: Ehi, Abino!

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

0: mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua.
1: E siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSkills. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania che tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP infatti è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezionejumpin@hotmail.it.
2: Grazie mille Amanda per questa EUSkills, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni, ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Mazzoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Io

0: vita sono Cupido.
1: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
2: Uè, davvero? Ma come si chiama?
1: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
2: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
1: Esatto.
2: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
1: Però ascoltaci, eh.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Quello del mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che aiuta persone, imprese e organizzazioni che incontrano problemi con l'amministrazione europea. Indaga sui casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione e fa quindi da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee. Il termine mediatore si riferisce sia all'organo che alla persona a capo di questo ufficio indipendente. Ogni anno il mediatore riferisce al Parlamento sulle sue attività e presenta una relazione ai deputati.
0: Il mediatore è eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 5 anni. Dal dicembre 2024 l'incarico è affidato a Teresa Angigno, esperta indipendente di diritti umani e ricercatrice universitaria. Angigno fa anche parte del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e in passato è stata vice difensore civico del Portogallo. Prima di lei, a ricoprire la carica di mediatrice europea dal luglio 2013 è stata Emily O'Reilly, ex giornalista irlandese.
1: Abbiamo visto che uno dei compiti del mediatore è quello di occuparsi dei casi di cattiva amministrazione. Si tratta in particolare di irregolarità amministrative, trattamenti ingiusti e discriminazioni, ma anche di abusi di potere, politiche di assunzione e casi di mancata risposta o di rifiuto di accesso a informazioni di interesse pubblico.
0: Resta comunque il fatto che chi vuole sporgere denuncia deve prima contattare l'istituzione interessata per cercare di risolvere il problema. Solo dopo, se la situazione non è risolta, potrà rivolgersi al mediatore e presentare la sua denuncia in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea.
1: In quanto organo imparziale, il mediatore non riceve istruzioni da governi né da organizzazioni. Può avviare indagini di propria iniziativa, ma non può indagare su questioni che sono oggetto di procedimenti giudiziari. In circostanze eccezionali e su richiesta del Parlamento europeo, il mediatore può essere destituito dalla Corte di Giustizia dell'Unione se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o se ha commesso una grave mancanza.
0: Come interviene il mediatore? per prima cosa avverte e informa l'istituzione interessata. Se questo non è sufficiente a risolvere il problema, cercherà di raggiungere un accordo amichevole per porre rimedio alla situazione. Se anche questo non funziona, rivolge delle raccomandazioni all'istituzione. E se l'istituzione in questione non accetta le raccomandazioni, il mediatore presenta una relazione speciale al Parlamento europeo che adotterà le misure del caso.
1: Prendiamo un esempio del luglio 2024. In 5 indagini distinte, l'allora mediatrice Emily O'Reilly aveva riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, più conosciuto come EPSO, per il modo in cui aveva gestito dei reclami che si riferivano ai test di assunzione online. In particolare, i candidati avevano segnalato problemi nell'avvio delle prove, il malfunzionamento degli strumenti sulla piattaforma e tempi di attesa eccessivi.
0: In una delle indagini, la mediatrice ha suggerito all'EPSO di esaminare se fosse possibile verificare a posteriori gli aspetti tecnici di una prova già effettuata, compreso il funzionamento dei vari strumenti, consultando i registri tecnici. Per quanto possibile, l'EPSO dovrà includere questa funzionalità nel prossimo contratto che concluderà con il fornitore di test a distanza. Nelle altre 4 indagini, Emily O'Reilly ha chiesto all'EPSO di contattare i denuncianti per trovare una soluzione adeguata ed equa, adattata a ciascuna situazione.
1: Contemporaneamente alle 5 indagini di cui abbiamo parlato, la mediatrice ne ha condotta un'altra, di sua iniziativa, sull'uso dei test a distanza da parte dell'EPSO. Nelle sue conclusioni, ha suggerito di assicurarsi che i requisiti tecnici non svantaggino alcuni candidati o impediscano loro di sostenere i test a distanza. Ha anche chiesto che i candidati possano avere accesso a istruzioni sulla risoluzione dei problemi e sulla presentazione di un reclamo durante le prove e che l'EPSO riveda le sue linee guida al riguardo. Ha poi concluso che se non dovesse riuscire a garantire pari opportunità nei test a distanza, l'EPSO dovrebbe dare ai candidati la possibilità di tornare a sostenere le prove in presenza.
0: Come abbiamo visto, quindi, oltre a indagare su denunce specifiche, il mediatore europeo può anche lavorare in maniera proattiva. Può richiamare l'attenzione su questioni politiche di interesse pubblico ed esaminare determinate problematiche riguardanti le istituzioni dell'Unione e il processo decisionale democratico.
1: Ciò che il mediatore invece non può fare è trattare denunce contro le amministrazioni nazionali, regionali o locali dei Stati membri, anche quando riguardano questioni relative all'Unione Europea. In questi casi sono più adatti i difensori civici nazionali o regionali.
0: Ogni anno l'ufficio del mediatore tratta più di 700 denunce provenienti da tutta l'Unione Europea e avvia oltre 350 indagini. Poiché aiuta persone, imprese e organizzazioni a risolvere i problemi con l'amministrazione europea, possiamo concludere che il suo è sicuramente un ruolo essenziale per il buon funzionamento dell'Unione.
1: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Wereldwijd is een steeds intensere wedloop aan de gang om technologische dominantie te bereiken. Artificiële intelligentie, 5G en groene technologieën spelen daarbij een belangrijke rol. De EU is zich ervan bewust dat ze daadkrachtig moet optreden. Daarom heeft de Europese Commissie in 2020 de nieuwe industriestrategie voor Europa aangenomen. Het doel van deze strategie? Ervoor zorgen dat de Europese industrie groener en digitaler wordt en beter kan concurreren met de rest van de wereld. Verder is het de bedoeling om de industriële en strategische onafhankelijkheid van de EU te vergroten. In werkelijkheid ligt de EU, wat kritieke technologieën betreft, achter op andere spelers op het wereldtoneel, zoals China. Ze wil dan ook de kloof op het vlak van innovatie en de productie en het gebruik van innovatieve technologieën dichten. Daarom heeft de commissie voorgesteld een platform voor strategische technologieën voor Europa op te richten. Dit platform, dat STEP wordt genoemd, vormt een oplossing op maat om te voldoen aan de grote investeringsbehoeften van de Europese industrie. Daarnaast moet STEP ervoor zorgen dat de EU de wereldleiders niet alleen bijbeent, maar dat ze de koppositie weet te veroveren. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering maken we kennis met het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa, STEP. We gaan dieper in op de manier waarop STEP helpt de strategische onafhankelijkheid van de EU te versterken en de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken in een context van constante technologische ontwikkeling. Landen in de hele wereld ondernemen specifieke stappen om steun te bieden aan sectoren die proberen koolstofneutraal te worden en digitale technologieën te bevorderen. Zo kwam Canada in 2023 met het Made in Canada-plan, dat een reeks instrumenten bevat om te investeren in een schone economie. Tegelijkertijd doet China er alles aan om een wereldleider te worden op het gebied van zowel economie als technologie. Het land heeft bijvoorbeeld een initiatief in het leven geroepen met de naam Made in China 2025. Dat moet China helpen zijn positie in de mondiale productie te verbeteren, nieuwe technologieën te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van buitenlandse toeleveranciers. Als reactie op zulke plannen zou de EU met behulp van STEP projecten financieren om de ontwikkeling en productie van zogenoemde deep tech en digitale technologieën te ondersteunen. Denk daarbij aan artificiële intelligentie en machinaal leren. Daarnaast zou er ook financiering gaan naar schone technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en biotechnologieën, zoals biofarmaceutica. In het kader van de groene en de digitale transitie is STEP ook bedoeld om de EU te helpen haar strategische afhankelijkheid te verminderen en zo bij te dragen tot een zelfredzamer en veerkrachtiger technologisch landschap. Maar hoe gaat de EU dit investeringsinitiatief bekostigen? De bedoeling is om via STEP bestaande EU-instrumenten te benutten door middelen te herverdelen en een extra budget van 10 miljard euro vrij te maken. De totale investering via STEP kan oplopen tot 160 miljard euro. Zoals in het voorstel van de commissie wordt benadrukt, brengt het gebruik van bestaande EU-middelen drie belangrijke voordelen met zich mee. Het zorgt ervoor dat de financiering sneller kan worden uitbetaald, biedt meer mogelijkheden voor het combineren van financieringsbronnen en zal uiteindelijk leiden tot een efficiënter gebruik van EU-middelen. Deze financiële stimulans is gericht op strategische projecten voor het bevorderen van de ontwikkeling van digitale, schone en biotechnologieën. Deze moeten een antwoord bieden op de uitdagingen van de groene en de digitale transitie. Een uniek kenmerk van STEP is het zogenoemde soevereiniteitszegel. Dat is een kwaliteitslabel dat de commissie toekent aan projecten die bijdragen aan de STEP-doelstellingen. En het is niet zomaar een label. Het is een hulpmiddel om publieke en private investeringen aan te trekken. Een ander belangrijk onderdeel van STEP is de oprichting van een soevereiniteitsportaal. Het gaat daarbij om een openbare website die een brug vormt tussen mogelijke investeerders en projecten die bijdragen aan de groene en de digitale transitie van de EU. Op het soevereiniteitsportaal zijn initiatieven te vinden die aansluiten bij de strategische doelstellingen van STEP, net als informatie over financieringsmogelijkheden. Het voorstel van de Europese Commissie om STEP op te richten werd in behandeling genomen door de Begrotingscommissie en de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het Europees Parlement. Deze commissies hebben een verslag gepresenteerd dat het parlement tijdens zijn zitting van midden oktober 2023 heeft goedgekeurd. De parlementsleden betreurden dat de Europese Commissie zich niet had gehouden aan haar belofte in het kader van het werkprogramma voor 2023 om aan te dringen op de oprichting van een nieuw Europees soevereiniteitsfonds. Wel erkenden ze dat, hoewel de voorgestelde vorm van STEP beperkt was, dit platform snelle resultaten kan opleveren door gebruik te maken van bestaande programma's en daartussen verbindingen tot stand te brengen. Het parlement vindt dat STEP in de volgende begrotingsperiode moet dienen als proef voor een uitgebreid soevereiniteitsfonds. Kortom, STEP is meer dan alleen een financieringsmechanisme. Het is een structurele oplossing voor de enorme investeringsbehoeften van de Europese industrie. Volgens de commissie is gemeenschappelijke EU-financiering nodig om een gemeenschappelijk Europees industriebeleid mogelijk te maken. STEP is een stap in de richting van een innovatievere, duurzamere en meer zelfvoorzienende Europese Unie. Wat de toekomst betreft is het een voorloper van een breder initiatief, het Europees Soevereiniteitsfonds, dat werd voorgesteld door de commissie. De oprichting van dit fonds zou helpen om het industriële vermogen van de EU te vergroten en particuliere investeringen aan te trekken. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
5: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. Februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes Vispasaules izstādē. Un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radioantēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. Un 90. Gados notika pāreja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.

0: Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
2: Bella Mauri, scusa, sto provando a fare la strofa a sto giro. Comunque non ti preoccupare, eh. Oggi sta quel coglione dei Gemitaiz.
3: Mamma,

0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
1: Radio 6023.